ancora come una pietra del mille cielo e saltando e se te quiero mi resta fria.